che non vuoi, allora sì in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Mas todo pasa, todo